0: Basque.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra
1: banda.
0: Con
1: tra banda.
0: Con
1: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: Andai 1.4
5: FM Barcelona.
4: Qué bonito.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
2: tra ban
3: da
0: con
2: tra
1: bon
3: da
1: con
2: tra
1: ban
3: da.
1: Tra.
3: Ban. Da.